fosse ti. Navegando in tua curia vicina, quando te dicono chi se ne vede.